0: sbagliato in tutta la tara. Hai presente quella cosa?
1: Ah, che è simile a quello, brava. Sì.